0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ben ritrovati anche all'inizio di questo mese di ottobre con l'appuntamento dell'oroscopo. Oggi quindi 1 ottobre, vediamo mese per mese che cosa ci aspetta. Ariete, non sopravvalutate alcuni problemi della giornata. Toro, riceverete molti apprezzamenti per i vostri sforzi. Gemelli, giornata di grande attività, avrete molte idee brillanti. Cancro, le stelle vi suggeriscono di osare ma non di strafare. Leone, oggi sarà una giornata confusa, molto movimentata. Vergine, tutto procede bene nel piano sentimentale. Bilancia, buona giornata per voi. Oggi potrete evitare finalmente le noie. Scorpione, sappiate poi cogliere i vantaggi che vi capiteranno oggi, non fateveli scappare. Sagittario, potrete ricevere tangibili riconoscimenti ai vostri sforzi. Capricorno, in amore potrebbe affacciarsi qualche simpatica novità. E vediamo gli ultimi due segni come sempre. Acquario, affronterete un problema di non facile soluzione, mentre Pesci, cercate di essere realisti. Troppa fantasia qualche volta può anche guastare. Ed è tutto per l'appuntamento con le stelle che torna domani puntualissimo. Buona giornata.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Giovedì, benvenuti, primo di ottobre, 274esimo giorno del calendario. Mancano 91 giorni per arrivare alla fine del 2026. Apriamo il mese di ottobre e apriamo anche questo giovedì mattina, come facciamo del resto ogni giorno.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Milly Carlucci, conduttrice televisiva, nata nel 1954. Buon compleanno anche a Daniele Bossari, noto al pubblico come conduttore televisivo e speaker radiofonico, nato a Milano nel 1974. Buon compleanno infine anche a Samuele Bersani. Tra i cantautori si distingue per la sensibilità melodica e la profondità poetica dei testi. Nato a Cattolica, in provincia di Rimini, nel 1970.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Platone, San Bavone di Ganda e Santa Teresa di Gesù Bambino. Primo di ottobre fino al 1976, questo era per gli studenti il primo giorno di scuola, e poi si è pensato di anticipare un po' con la legge 517 del 4 agosto del 1977, ma vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, appunto, primo di ottobre. Partiamo dal 331 avanti Cristo, Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia. 1869, l'Austria emette la prima cartolina postale. 1880, Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. 1943, seconda guerra mondiale, Napoli viene occupata dai soldati alleati. 1971, apre ad Orlando in Florida il Walt Disney World Resort. 2017, si tiene in Catalogna il referendum sull'indipendenza.

notizia curiosa legata a questa data, primo di ottobre, ci porta al primo ottobre del 1982, quando nei negozi arrivavano i CD, i compact disc. È di Billy Joel il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. CD è l'acronimo appunto di compact disc, il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Milly Carlucci, conduttrice televisiva, nata nel 1954. Buon compleanno anche a Daniele Bossari, noto al pubblico come conduttore televisivo e speaker radiofonico, nato a Milano nel 1974. Buon compleanno infine anche a Samuele Bersani, tra i cantautori si distingue per la sensibilità melodica e la profondità poetica dei testi. Nato a Cattolica, in provincia di Rimini, nel 1970.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai...
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni per città e provincia. Per questo primo ottobre il tempo si presenta parzialmente nuvoloso, soprattutto per il passaggio di nubi medio-alte. Sulla pianura vicentina non si escludono locali foschie o banchi di nebbia, poi spazio a qualche schiarita. A Vicenza temperature ancora miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 26. Nel fine settimana la situazione rimarrà stabile e prevalentemente soleggiata, con qualche velatura e temperature senza variazioni importanti. I venti in pianura saranno deboli, prevalentemente orientali. Per la prossima settimana, al momento, non emerge un cambiamento marcato, possibile qualche maggiore variabilità, ma con temperature ancora relativamente miti e senza precipitazioni significative in vista. Per oggi è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo questa è Radio Vicenza.
3: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: di ottobre. Quella di oggi è la giornata internazionale delle persone anziane ed è anche la giornata internazionale del caffè. E allora direi che è proprio il momento di un buon caffettino. Vi auguro una buona giornata. Ci risentiamo domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un minorenne si stava recando a scuola a Valdagno quando è stato fermato dalla polizia locale, che nello zaino ha rinvenuto un martello e in tasca un coltello di discrete dimensioni. Agli agenti ha detto di portarli per difesa personale. Il ragazzo, riaffidato ai genitori, è stato denunciato alla procura minorile di Venezia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Gravissimo incidente sul lavoro a Borso del Grappa. Al caseificio Eurial Italia in via Molinetto è esplosa una tubazione del vapore. Un operaio vicentino di 27 anni è rimasto gravemente ustionato. Soccorso dal SUEM, è stato elitrasportato in codice rosso al Cafoncello di Treviso. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. Avrebbero accerchiato, inseguito ed aggredito un coetaneo per poi strappargli due braccialetti. Tre minorenni sono stati identificati e deferiti dai carabinieri a Montegalda. La vittima, trasportata al pronto soccorso, ha riportato due giorni di prognosi. Identificati anche altri quattro giovanissimi, tutti sotto i 14 anni. L'aggressione sarebbe stata ripresa con i cellulari. Un uomo si è allontanato dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era già stato ricoverato la scorsa settimana, sottraendosi alle cure. Dopo essersi allontanato dalla struttura, è stato successivamente rintracciato in Piazza dei Signori. A dare l'allarme sono state le persone che lo hanno notato. Sul posto gli operatori del SUEM e la polizia locale. Rubava i portafogli dagli armadietti degli infermieri dell'ospedale San Bassiano e utilizzava le loro carte di pagamento. Una 46enne di Bassano, dipendente di una ditta di pulizie, è stata denunciata dai carabinieri. Le telecamere hanno permesso di identificarla. Durante la perquisizione sono stati trovati quattro portafogli appartenenti a dipendenti dell'ospedale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà il 13 novembre a Vicenza la mostra Italia-Germania in Basilica Palladiana. L'esposizione riunirà quasi 150 opere e racconterà oltre due secoli di rapporti artistici e culturali tra i due paesi, da Canova a Kiefer. La mostra inaugura il progetto triennale Ispirazione Europa, che proseguirà con Italia-Francia e Italia-Spagna. Dal 1 ottobre al 30 aprile tornano a Vicenza le misure antismog. Stop ai veicoli più inquinanti dalle 8:30 alle 19:30, con restrizioni più severe in caso di allerta arancione o rossa. Riscaldamento acceso negli edifici pubblici e commerciali dall'1 novembre al 12 aprile, con limiti alle temperature e all'uso delle biomasse. Il blocco degli Euro 5 diesel è rinviato a ottobre 2027. L'IPAB di Vicenza lancia i gruppi ABC, un percorso dedicato a familiari e caregiver di persone con Alzheimer e demenza. Da ottobre a dicembre, 6 incontri per condividere difficoltà ed esperienze e imparare a comunicare meglio con i propri cari, valorizzando le capacità ancora presenti. L'IPAB conferma l'impegno nella formazione del personale. Per il Natale 2026-2027 torna a Vicenza la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Campo Marzo. Il comune ha pubblicato un avviso per affidarne installazione e gestione per i prossimi 3 anni. La pista dovrà essere attiva da metà novembre a metà gennaio. Le candidature degli operatori interessati dovranno arrivare entro il 19 ottobre alle 12. SVT potenzia il servizio per il rientro degli studenti dal centro studi di Bassano. Attivate due corse di rinforzo sulla linea E47 alle 14.05 con collegamenti diretti verso Tezze, Stroppari e Laghi e sulla E05 da Bassano a Sandrigo. L'azienda segnala però che molti istituti stanno ancora modificando gli orari, rendendo più difficile programmare il servizio. Debutta martedì 6 ottobre alle 21 in Basilica Palladiana il Poema della Forza, nuova creazione di Patrizia Zanco per il 79esimo ciclo di spettacoli classici. Lo spettacolo, tra voce, danza e musica dal vivo, riflette sulla violenza e sull'inutilità della guerra, rileggendo l'epica di Omero attraverso il pensiero di grandi autrici del Novecento tra parola e ritmo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Alvaro Soler e Roy Paci con Il Sole alle 7-9 minuti. Buongiorno da parte di Marco Picchio. Comincia proprio in questo istante l'appuntamento con Buongiorno Vicenza. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026, quindi abbiamo scavallato il mese, siamo passati nel mese di ottobre, il mese dell'autunno. Diciamo che siamo sempre anche più vicini al Natale, possiamo dire così. Comunque è sicuramente il mese in cui poi alla fine cambieremo, torneremo dall'ora legale a quella solare. Belle ben trovati insieme a me per le prossime due ore, quindi sono con voi fino alle 9. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete inviarci dei messaggini, magari per fare dei saluti o commentare qualcosa. Vi aspettiamo lì.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: C'era Rod con My Fingers, era femmina alle 7:16 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, la prima notizia di oggi: il comune di Arzignano dovrà risarcire con 5.000 euro il gestore di una sala scommesse che era rimasta bloccata per mesi prima di poter aprire. A stabilirlo è il TAR, che ha riconosciuto un danno legato ai ritardi nell'iter autorizzativo per l'attività di via Quattro Martiri. La sentenza ha disposto un risarcimento anche a carico del Ministero dell'Interno. Il caso nasce quindi da una lunga attesa per ottenere il via libera all'apertura della sala. La decisione del Tribunale Amministrativo mette ora nero su bianco le responsabilità per il ritardo e quantifica il danno complessivo in 5.000 euro.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: David Guetta, Willy William, Nicky Jam con Quentale alle 7.24. Buongiorno, su Radio Vicenza. Allora, già nel notiziario regionale abbiamo dato questa notizia, è riportata un po' da tutti i quotidiani locali oggi. Il presidente Mattarella sarà a Vicenza e inaugurerà la mostra in Basilica, e questo succederà il 13 novembre. Io non vado oltre nell'approfondire questa notizia, perché avremo modo poi più tardi nella seconda parte della trasmissione, visto che oggi è giovedì, di approfondirla direttamente con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che come sempre sarà nostro ospite nella mattinata di oggi. Quindi ne parliamo più tardi.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno l'oroscopo del giorno.
1: Ben ritrovati anche all'inizio di questo mese di ottobre con l'appuntamento dell'oroscopo. Oggi quindi 1 ottobre, vediamo mese per mese che cosa ci aspetta. Ariete, non sopravvalutate alcuni problemi della giornata. Toro, riceverete molti apprezzamenti per i vostri sforzi. Gemelli, giornata di grande attività, avrete molte idee brillanti. Cancro, le stelle vi suggeriscono di osare ma non di strafare. Leone, oggi sarà una giornata confusa, molto movimentata. Vergine, tutto procede bene nel piano sentimentale. Bilancia, buona giornata per voi, oggi potrete evitare finalmente le noie. Scorpione, sappiate poi cogliere i vantaggi che vi capiteranno oggi, non fateveli scappare. Sagittario, potrete ricevere tangibili riconoscimenti ai vostri sforzi. Capricorno, in amore potrebbe affacciarsi qualche simpatica novità. E vediamo gli ultimi due segni come sempre. Acquario, affronterete un problema di non facile soluzione, mentre Pesci, cercate di essere realisti. Troppa fantasia qualche volta può anche guastare. Ed è tutto per l'appuntamento con le stelle, che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

0: Parcels con You Got Me Feeling alle 7.35 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, un'altra notizia, purtroppo una brutta notizia: una donna di 72 anni è stata trovata senza vita alla cascata di Valcivetta a Lastre Basse. Sul corpo sono state riscontrate ferite ritenute compatibili con un possibile gesto estremo e gli investigatori stanno cercando di ricostruire le circostanze della morte. Gli accertamenti si stanno concentrando anche sul percorso terapeutico seguito dalla donna e sulle cure mediche ricevute. L'indagine dovrà quindi chiarire sia la dinamica della morte sia gli ultimi giorni di vita della donna di 72 anni. Gli accertamenti sono ancora in corso.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Sulla pianura vicentina non si escludono locali foschie o banchi di nebbia, poi spazio a qualche schiarita. A Vicenza temperature ancora miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 26. Nel fine settimana la situazione rimarrà stabile e prevalentemente soleggiata, con qualche velatura e temperature senza variazioni importanti. I venti in pianura saranno deboli, prevalentemente orientali. Per la prossima settimana, al momento, non emerge un cambiamento marcato, possibile qualche maggiore variabilità, ma con temperature ancora relativamente miti e senza precipitazioni significative in vista. Per oggi è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio.

0: c'era Samurai J con Ossessione qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:50 praticamente. Un'altra notizia che riguarda lo sport. Allora, Mattia Bottolo torna al lavoro con la Lube dopo la delusione dell'eliminazione dell'Italia dagli europei. Lo schiacciatore di Romano Vesellino guarda però avanti e invita a trasformare la sconfitta in un'occasione per crescere. Dalle sconfitte, dice, bisogna imparare. Così ha spiegato Mattia, ammettendo che la squadra avrebbe potuto arrivare almeno fino alla semifinale. Ora per Bottolo si apre una stagione nuova con la Lube, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la delusione azzurra e ripartire dal lavoro quotidiano con il club.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Noel Gallagher qua su Radio Vicenza, buongiorno Vicenza continua, siamo quasi alle 8, manca poco, allora tempo ancora per una canzone che poi sarà il nostro disco Remember, Noel Gallagher uguale Oasis, Oasis uguale corsa ai biglietti, insomma, no, per il tour che vede protagonista il gruppo appunto a Roma, e vengono aggiunte costantemente delle date perché la richiesta di biglietti è veramente altissima. Allora siamo arrivati alla fine della prima ora, quindi c'è il, come dicevo, il disco Remember che ci catapulta verso la pagina informativa delle 8. Abbiamo scelto un pezzo bellissimo di David Bowie, riascoltiamo China Girl.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
8: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
7: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
9: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi di extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
7: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

Olivia Rodrigo con il Stupid Song, la canzone che apre la seconda ora del nostro appuntamento di oggi. Buongiorno Vicenza, su Radio Vicenza, 1 ottobre 2026. Sono Marco Piglio, resto con voi fino alle 9. Allora, come sapete, oggi è giovedì. Abbiamo già detto prima che ospiteremo più tardi, come facciamo sempre, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ma ospiteremo sempre in questa ora anche Elena Benchin da Marostica, appunto, per sentire un po' quali sono gli ultimi appuntamenti che ci sono, appunto, gli eventi importanti anche del fine settimana. Questo fra poco. Intanto ripartiamo con la musica, ripartiamo con Robbie Schulz.

0: C'era San Giovanni con Fluo e tra le altre cose San Giovanni è uscito anche con un nuovo singolo proprio da poco. 8:16, questa è Radio Vicenza e adesso un'altra brutta, triste vicenda che purtroppo coinvolge una persona anziana. Una novantenne è stata rapinata in casa dopo essere stata ingannata da 3 uomini che, secondo quanto ricostruito, si sarebbero presentati come carabinieri e tecnici di AIM. Il gruppo avrebbe utilizzato il pretesto di una fuga di gas per entrare nell'abitazione di via Mascagni. Una volta dentro, i malviventi avrebbero legato l'anziana alla poltrona e messo a segno la rapina. Un vicino, accortosi della situazione, avrebbe tentato di intervenire ma sarebbe stato intimidito con il gesto di una pistola. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica del colpo.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Sabrina Carpenter con Man Child alle 8.25 qua su Radio Vicenza. Allora oggi è giovedì 1 ottobre, rincontriamo dopo mi pare 2 settimane di assenza Elena Bianchin da Marostica. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Vabbè, sì, tornata.
1: grazie mille.
0: Allora, che succede a Marostica? Tante cose vedo, perché mi hai mandato un mare di locandine, c'è veramente tanto, vedo.
1: Questo weekend, allora, vi ho lasciato con la partita a scacchi, che eravamo immersi nella piena partita, e adesso io vi ritrovo con diversi eventi, diverse attività. È un weekend molto ricco a Marostica, dalla parte più culturale alla parte turistica, perché abbiamo, domenica è la prima domenica del mese, quindi il mercatino dell'antiquariato.
0: Quindi è un appuntamento che c'è sempre.
1: È un appuntamento stabile, un appuntamento fisso. Però vi racconto che questo weekend, da venerdì, quindi da domani sera fino a domenica, c'è anche la sagra di Borgo Panica. Borgo Panica è sostanzialmente la zona ad ovest del centro città, quindi appena fuori le mura sul lato ovest, per cui è una bellissima occasione anche per fare 2 passi in centro e poi spostarsi ad appena 1 chilometro, forse nemmeno, insomma circa 800 metri per arrivare appunto al borgo dove c'è questa sagra, che ha diverse attività, diversi eventi, e che vi invito ovviamente ad andare a spulciare. Poi questo weekend, sia sabato pomeriggio che domenica pomeriggio, c'è un corso di intreccio della paglia.
0: Era quello che ho parlato dell'Eco Museo,
1: che mi aveva incuriosito. Vi ho parlato dell'Eco Museo durante quest'estate più volte, e adesso vi parlo di questa cosa, perché appunto l'associazione Terra e Vita, che gestisce l'Eco Museo della Paglia, organizza per sabato pomeriggio e domenica pomeriggio un corso per fare l'intreccio della paglia e per realizzare o delle borse o dei cappelli. Ovviamente bisogna prenotare per fare il corso, perché comunque sì, ci sono posti limitati, non è semplice, voglio dire, gestire un'attività di questo tipo, quindi i posti sono limitati e van prenotati. Però appunto troverete questa attività un po' particolare. Sabato avremo anche un raduno di BMW in piazza, domenica invece ne avremo uno di Mercedes in Viale Rimembranza, perché in piazza appunto abbiamo il mercatino dell'antiquariato.
0: Sì.
1: Sabato pomeriggio abbiamo anche una bella passeggiata al tramonto con visita ad un'azienda agricola. Quindi veramente un weekend super attivo e soprattutto con proposte molto diverse.
0: Quindi uno arriva a Marostica e dice: mo che fa? Cioè, c'è tanto da fare, sì. Veramente, come sempre.
1: Infatti, il problema è stato decidere di cosa parlarti. Ovviamente.
0: Infatti, ti ho detto: parliamo un po' di tutto, no? Facciamo prima.
1: Però rischio anche di perdere qualcosa, perché sicuramente, voglio dire, poi c'è anche dell'altro che magari ho perso per strada. Però io vi invito ad andare a prendere visione del sito turistico del comune di Marostica, che ricordo ogni tanto che è visitmarostica.eu, dove trovate tutte le iniziative. C'è anche in alto l'iscrizione alla newsletter, così a inizio mese o comunque a fine mese precedente vi arriva una newsletter con tutti gli eventi e uno, insomma, può segnarseli e può appunto ricordarsi poi le varie attività. Ecco.
0: Ok.
1: Basta.
0: Perfetto, basta, è veramente tanto. Grazie Elenia, ci sentiamo giovedì
1: prossimo.
0: Grazie
1: a te Marco, ciao. Grazie a tutti voi, buona giornata, ciao.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Peggy Gou era star con Woman alle 8.34 su Radio Vicenza. Buongiorno. E allora volevo adesso, dopo facciamo una pausa tra un'intervista e l'altra, perché fra poco avremo ospite il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ricordarvi, anzi farvi la solita domanda, ma i social, sui social ci seguite? Siete già, fate già parte della nostra grande community? Allora se non avete ancora fatto questo, mi raccomando, ricordatevi che siamo su Instagram e su Facebook, quindi basta seguirci, mettere i vostri like ed entrate a far parte della nostra community. Riceverete anche un sacco di informazioni importanti, le nostre breaking news sul vostro telefonino, tutte le informazioni sugli eventi, tutto quello che ci riguarda chiaramente. Quando avete un attimo di tempo, ci contiamo, mi raccomando, e vi aspettiamo anche lì.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Allora, faccio una piccola parentesi, un passo indietro. Stamattina volevo parlare di questa cosa, ma ho detto ne parliamo direttamente con il sindaco. Ecco, perché il 13 novembre accoglieremo a Vicenza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci racconti un po'?
1: Sì, possiamo dirlo perché è ufficiale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Vicenza il 13 novembre per inaugurare la prima delle tre grandi mostre che ci saranno in Basilica Palladiana nei prossimi 3 anni. La prima grande mostra dedicata ai più grandi pittori e scultori italiani e tedeschi, quindi da Canova a Kiefer. Ci saranno tantissimi artisti esposti in Basilica, ma sarà qui il presidente perché il tema di queste tre mostre è l'Europa, appunto il titolo che tiene insieme le tre mostre è Ispirazione Europa. Che racconta come la cultura e gli scambi culturali tra i più grandi artisti di Italia e Germania primo anno, Italia e Francia secondo anno, Italia e Spagna il terzo anno hanno costruito l'identità comune europea. Quindi il presidente, che sui temi dell'Europa è sempre stato non solo attento ma anche una delle voci più autorevoli in Italia e in Europa appunto, sarà a Vicenza per aprire la mostra e appunto per dare un segnale, un messaggio molto forte di vicinanza alla città e di attenzione a questi temi.
0: Ecco, questa è una grande mostra che in realtà è la prima di tre all'interno di un percorso dal titolo di Ispirazione Europea che ci accompagnerà fino addirittura al maggio del 2029. Cosa vi aspettate da questa mostra?
1: Aspettiamo intanto che siano davvero grandi mostre, quindi che siano mostre di un livello mondiale, ma questo è già così, nel senso che abbiamo visto i pittori, gli scultori, solo nella prima mostra avremo appunto da Canova Kiefer, ma Kandinsky, De Chirico, Boccioni, insomma tutti i nomi più importanti dei pittori italiani e tedeschi degli ultimi 200 anni. Ci aspettiamo naturalmente che sia una grande occasione per i vicentini della città, della provincia, di venire in Basilica Palladiana e vedere la mostra, che sia anche una grande occasione di attrazione dei turisti, cioè che sia una mostra che porta a Vicenza tante persone, ma anche, e sta già succedendo anche questo, che sia uno straordinario strumento per attivare tantissime energie e forze intorno alla mostra, nel senso che ci sono già oltre 200 appuntamenti di fuori mostra, che vuol dire di eventi, di iniziative che ruotano intorno alla mostra, culturali, economiche, nei quartieri, con le associazioni, tutte con il tema Italia-Germania, Europa, e quindi insomma l'idea è che non solo la mostra ma anche tutta la città intorno possa vivere questo anno e poi i 2 anni successivi in una maniera straordinaria.
0: Quindi oltre 200 eventi del fuori mostra, un appuntamento importante di cui volevo chiedere, il primo a Santa Bertilla sabato sera, giusto?
1: Esattamente, questo percorso di 200 appuntamenti del fuori mostra viene avviato sabato con una conferenza stampa e un momento di inaugurazione proprio nella sagra di Santa Bertilla, perché appunto avrà anche una dimensione molto popolare questo fuori mostra a Santa Bertilla, che appunto è una sagra di quartiere. Durante il periodo della sagra uno dei piatti, uno dei percorsi sarà proprio a sfondo tedesco, per cui si potrà mangiare, diciamo, come se fosse l'Oktoberfest,
0: okay.
1: Si potranno mangiare i piatti e i cibi tedeschi, ci saranno momenti dedicati alla tradizione tedesca.
0: Dunque, per rimanere sempre in tema di cultura, lei ha recentemente postato un video sulle tante mostre aperte in città, no? Contemporaneamente ben 8, insomma difficile da dire che la città non abbia delle valide offerte culturali.
1: Sì, stiamo cercando di mettere insieme sia grandi operazioni, tipo appunto quella delle tre grandi mostre di cui stavamo parlando prima, e in particolare della mostra che sarà aperta il 13 novembre, ma con mostre più piccole ma che rendano vivo costantemente il centro storico. E appunto raccontavo come in questo momento nel centro di Vicenza ci fossero 8 mostre, in realtà 9, perché nel frattempo ne si è inaugurata un'altra. Ce ne sono 3 a Palazzo Thiene, di cui una dedicata alla fotografia di Attilio Pavina, una dedicata all'artigianato e particolarmente al mondo del tessile, una mostra di arte contemporanea. Ci sono 2 mostre a Palazzo Corvellina con la Biblioteca Bertoliana, una a Palazzo Chiericati, una alla Biblioteca Lavigna, una in Basilica Palladiana e una a Palazzo Trissi. Insomma, in tutti i palazzi del centro storico in questo momento c'è almeno un percorso espositivo, questo per fare in modo che i vicentini, ma anche i turisti, ogni volta che vanno in centro possano trovare qualcosa di diverso.
0: Ecco, viste le mostre, che cosa si potrà fare altro in questo weekend a Vicenza?
1: È un weekend in cui la principale

0: Alle cose in centro storico sarà Easy Wine, che torna per la settima edizione, quindi ci saranno tutti i produttori in centro storico di vino, si potrà ovviamente poter bere dei cavi, ci saranno tante attività in centro, il cuore sarà Piazza dei Signori. Torna la Via dei Berici, quindi l'attività ciclistica, la corsa ciclistica al Parco della Pace. Parte, ma lo diciamo prima insieme, il fuori mostra sabato alla Sagra di Santa Bertilla, quindi fatto parte anche la Sagra di Santa Bertilla. Ci saranno inizio di concerti di Afteruni, che è questa attività legata ai locali del centro storico, in particolare per coinvolgere gli studenti universitari, e continua, e sta andando veramente bene, il ciclo degli spettacoli classici al Teatro Olimpico. Ci sono spettacoli sia in Basilica Palladiana che in Teatro Olimpico. L'invito anche qui ad andare a vedere sul sito se ci sono ancora biglietti disponibili, perché sta proseguendo il ciclo dei classici.
1: Ok, quindi mostre, musica, sport, cioè non ci si annoia mai a Vicenza.
0: Di tutto.
1: Veramente. Perfetto, sindaco, grazie. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: capo con donde siamo in chiusura, quindi prima cosa ringrazio i nostri ospiti di oggi, del giovedì, quindi Elena Bianchin da Comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamè, che abbiamo ascoltato poco fa, e grazie anche a voi chiaramente per essere stati in mia compagnia e compagnia di Radio Vicenza in Buongiorno Vicenza anche in questo giovedì 1 ottobre. Si torna domani, ultimo appuntamento della settimana, quindi ripartiamo come sempre dalle 7 con il nostro primo caffè della giornata. Si chiude con il disco Remember che abbiamo affidato a Jean Arden. Non so se vi ricordate questo pezzo, sicuramente sì, dalle prime note lo riconoscerete. Riascoltiamo Insensitive. A domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta mossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento durante una perquisizione di routine di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Arrivati anche all'inizio di questo mese di ottobre con l'appuntamento dell'oroscopo. Oggi quindi 1 ottobre, vediamo mese per mese che cosa ci aspetta. Ariete, non sopravvalutate alcuni problemi della giornata. Toro, riceverete molti apprezzamenti per i vostri sforzi. Gemelli, giornata di grande attività, avrete molte idee brillanti. Cancro, le stelle vi suggeriscono di osare ma non di strafare. Leone, oggi sarà una giornata confusa, molto movimentata. Vergine, tutto procede bene nel piano sentimentale. Bilancia, buona giornata per voi, oggi potrete evitare finalmente le noie. Scorpione, sappiate poi cogliere i vantaggi che vi capiteranno oggi, non fateveli scappare. Sagittario, potrete ricevere tangibili riconoscimenti ai vostri sforzi. Capricorno, in amore potrebbe affacciarsi qualche simpatica novità. E vediamo gli ultimi due segni, come sempre. Acquario, affronterete un problema di non facile soluzione, mentre Pesci, cercate di essere realisti. Troppa fantasia qualche volta può anche guastare. Ed è tutto per l'appuntamento con le stelle, che torna domani puntualissimo. Buona giornata.
2: È la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
3: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Vicenza. I can

0: crescita. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
4: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni per città e provincia. Per questo primo ottobre il tempo si presenta parzialmente nuvoloso, soprattutto per il passaggio di nubi medio-alte. Sulla pianura vicentina non si escludono locali foschie o banchi di nebbia, poi spazio a qualche schiarita. A Vicenza temperature ancora miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 26. Nel fine settimana la situazione rimarrà stabile e prevalentemente soleggiata, con qualche velatura e temperature senza variazioni importanti. I venti in pianura saranno deboli, prevalentemente orientali. Per la prossima settimana, al momento, non emerge un cambiamento marcato. Possibile qualche maggiore variabilità, ma con temperature ancora relativamente miti e senza precipitazioni significative in vista. Per oggi è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguite, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, a confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee, sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone di dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Benvenuti miei cari, non solo in quella che è la nostra mattinata, quella con me e con la Vale, che inizia ufficialmente adesso alle 10, ma benvenuti anche in un altro mese, quello di ottobre, mesi che non sopporto, ottobre, novembre, me lo sentirete dire spesso. E allora eccomi qua, pronta come sempre a strapparvi un sorriso con una notizia, con una curiosità, ma soprattutto a farvi ascoltare un sacco di bella musica. Dai che partiamo da qui.

0: 13 come tutti i giorni. Del resto vi facciamo un po' di compagnia, vi facciamo ascoltare la bella musica scelta dai nostri producer, qualche successo del passato e tutte le novità del presente. Poi saluto anche la nostra redazione. Buongiorno miei cari, pronti come sempre ad informarci con viabilità, meteo, ultime notizie. E buongiorno anche a voi che siete a casa, in ufficio, in macchina. Com'è la situation? Me la raccontate, me la dite. Dai che a vostra disposizione c'è il 371 1200 116.
1: Tutti in centro,

0: pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: siete, ci siete dall'altra parte. Questo mi piace tantissimo. Stavo leggendo un po' i vostri WhatsApp. Ciao a Stefania, a Giorgia, a Marica, a Ilaria, a Patrizio. Poi devo salutare Martina in questo momento in macchina, Francesca che è in ufficio, e poi c'è Saretta che ci sta ascoltando dalla nostra app. Io lo dico sempre, se ancora non l'avete fatto, dovete assolutamente scaricarla in questo momento. E noi oggi di che cosa ci occupiamo? Ve lo dico subito, miei cari, perché parleremo delle buone azioni dei VIP, a partire da Rihanna, che ha recentemente donato un bel po' di milioni di dollari all'ospedale, ad un centro oncologico, e poi parleremo di Brian May, che ha trasformato parte della sua vita in una missione per salvare gli animali. Partiamo da qui, fra pochissimo.
1: Tutti in centro!

0: un'organizzazione impegnata nella difesa della fauna e nella collaborazione con centri che soccorrono, curano e anche riabilitano animali feriti e orfani nella sua proprietà. Ad esempio, sono stati ospitati nel tempo volpi, tassi, ricci, cervi e uccelli in attesa di poter tornare in libertà. Il suo impegno non è mai stato un semplice passatempo da rockstar, ma Brian May ha partecipato anche a campagne contro la caccia alla volpe, all'abbattimento dei tassi e ha utilizzato più volte la propria notorietà per dare voce alla fauna selvatica. Tra l'altro, in una recente intervista lui ha detto di non voler essere ricordato come il chitarrista dei Queen, ma preferirebbe essere ricordato come quello che ha cercato di cambiare il modo in cui trattiamo le altre creature.
1: Tutti in centro!

tutti in centro. Qui fra un successo e l'altro, miei cari, stiamo quasi concludendo la nostra prima oretta. E fra poco non solo altre curiosità, ma ancora tanti altri saluti. Ma puntuali alle 11 dovremo dare spazio alla nostra redazione.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: Ah, a me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie di oggi, giovedì, primo giorno di ottobre. I carabinieri di Schio hanno arrestato un cittadino albanese destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza. L'uomo, condannato per reati contro la persona e il patrimonio, dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni. Dopo le formalità in caserma, è stato trasferito nella casa circondariale di Vicenza. Sicurezza alla cittadella degli studi di Vicenza. Il consigliere comunale Raffaele Colombara di Per una grande Vicenza presenta un'interrogazione sull'affollamento alle fermate e negli attraversamenti dopo l'introduzione della settimana corta. Chiede verifiche, possibili interventi della polizia locale e nuove misure per garantire la sicurezza degli studenti. Informa Giovani si fa diffuso e arriva nei quartieri di Vicenza. Dal 1 ottobre il servizio dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni sarà presente anche nei centri di aggregazione giovanile, al centro Tecchio il lunedì, a Scruz il mercoledì e al centro Zona 3 il giovedì, sempre dalle 16 alle 18. Il servizio resta attivo anche al Polo Giovani B55. È aperto il bando 2026 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Bassano del Grappa. Le domande vanno presentate online dall'1 ottobre al 16 novembre attraverso il portale della Regione Veneto. Il bando completo e i requisiti sono disponibili sui siti del Comune e di Ater Vicenza. Lavori di riasfaltatura a Schio fino al 16 ottobre, dalle 8:15 alle 18. Interessate via Tuzzi, via Respighi, via Lecco, vicolo Valdagno e via Padova. Previste chiusure al traffico, senso unico alternato e stop temporaneo alla pista ciclabile. Possibili disagi e divieti di sosta nelle aree di cantiere. Il comune invita a prestare attenzione alla segnaletica. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dietro a tante pop star, quelle più famose al mondo, c'è praticamente sempre una storia. È il caso appunto di Brian May, che cerca appunto di salvare le creature del mondo, ma anche il caso di Rihanna. Nel 2012 ha perso la nonna, morta dopo una battaglia contro il cancro, e quindi ha deciso di trasformare quel dolore in qualcosa di concreto per le Barbados. Lei infatti ha donato quasi 2 milioni di dollari al Queen Elizabeth Hospital di Bridgetown. Il contributo viene destinato al reparto soprattutto di radioterapia per l'acquisto di apparecchiature fondamentali proprio nella diagnosi e nel trattamento di questo brutto male. Tra l'altro lei torna personalmente a cicli continui in questo ospedale proprio per stare un po' con gli ammalati. Dietro, come dicevo, una delle pop star più famose al mondo c'è questa storia, una perdita familiare che è diventata un aiuto concreto però per migliaia di persone che affrontano questo brutto male alle Barbados.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: oggi parliamo di grandi artisti, di grandi personaggi che nel loro privato fanno del bene, ma non solo Rihanna o Brian May, ma anche, diciamo così, personaggi famosi di casa nostra. È il caso ad esempio di Baggio. Eh sì, Roberto Baggio infatti ha dedicato gran parte del suo tempo libero e dei suoi compensi anche a cause benefiche, vincendo anche qualche anno fa il World Peace Award per il suo impegno a favore di ospedali pediatrici, delle vittime del terremoto in Abruzzo e delle campagne contro la fame e le malattie del mondo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: Re.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ma com'è bello parlare delle buone azioni, voi ne avete fatte? Devo dire la verità, io l'ho fatte verso i canili, le ho fatte verso l'Ebri, quindi l'associazione che raccoglie, cura e poi mette in adozione i bulldog, e quindi insomma qualcosina di piccolo ovviamente anch'io ho fatto. Non sono ai livelli dei grandi personaggi proprio perché quel conto lì in banca non ce l'ho. Pensate che solo dopo la sua scomparsa è emerso che George Michael fosse particolarmente generoso. Infatti l'artista ha donato in segreto per anni i diritti d'autore di alcune delle sue canzoni più famose a enti benefici per la lotta all'HIV e all'AIDS e ha lavorato in incognito, in mensa e in tanti rifugi per senza tetto senza mai essere stato riconosciuto.
5: Tutti in centro!

0: mondo della musica non scherza assolutamente, il mondo del rock in particolare è pieno di ragazzacci dal cuore d'oro, perché dietro magari ad un'immagine da palcoscenico dura, molte icone della musica hanno compiuto gesti di generosità straordinari, spesso lontani dai riflettori. E allora fra poco parliamo anche di Dave Grohl, dei Nirvana, dei Foo Fighters.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni per città e provincia. Per questo primo ottobre il tempo si presenta parzialmente nuvoloso, soprattutto per il passaggio di nubi medio-alte. Sulla pianura vicentina non si escludono locali foschie o banchi di nebbia, poi spazio a qualche schiarita. A Vicenza temperature ancora miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 26. Nel fine settimana la situazione rimarrà stabile e prevalentemente soleggiata, con qualche velatura e temperature senza variazioni importanti. I venti in pianura saranno deboli, prevalentemente orientali. Per la prossima settimana, al momento, non emerge un cambiamento marcato, possibile qualche maggiore variabilità, ma con temperature ancora relativamente miti e senza precipitazioni significative in vista. Per oggi è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No!

0: pensate che qualche anno fa, durante una violenta tempesta in quel di Los Angeles, Dave Grohl si è presentato di sua iniziativa in un rifugio per senza tetto con un enorme affumicatore. Ha trascorso 16 ore di fila, dormendo solo un paio d'ore nel parcheggio, a preparare e a servire bracciole e carne per oltre 500 persone bisognose, per poi pulire tutto da solo e andarsene in tranquillità.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
3: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 1 ottobre a cura di Martino Montagna. Rapina con raggiro a Vicenza in via Mascagni, dove una novantenne sarebbe stata avvicinata da tre uomini che si sono spacciati per un carabiniere e due tecnici AIM, parlando di una presunta fuga di gas. Una volta entrati nell'abitazione, l'avrebbero immobilizzata alla poltrona con del nastro adesivo, portando via gioielli e contanti per migliaia di euro. Un vicino, accorso in suo aiuto, sarebbe stato minacciato con una pistola. Ancora truffe e danni di anziani a Vicenza. Nella stessa mattinata, in via Zanecchin, una donna di 87 anni sarebbe stata raggirata da persone che si sono presentate come carabinieri, riuscendo a farsi consegnare denaro e preziosi. Poco dopo, un uomo di 83 anni sarebbe stato avvicinato da sedicenti finanzieri e anche in questo caso sarebbero stati portati via soldi e oggetti di valore. Grave incidente questa mattina a Camisano Vicentino. Intorno alle 8:15 in via Roma, nella frazione di Santa Maria, una donna che si trovava a piedi è stata investita da un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. È morto nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo a 84 anni Don Renzo Faccipieri, ex parroco di Sossano e collaboratore pastorale a Tezze di Arzignano. Il sacerdote era rimasto gravemente ferito il 15 settembre in un incidente ad Orgiano, dopo aver perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa di un malore, e aver tamponato un camper. Ripartono nell'Alto Vicentino le attività di educazione ambientale di Erambiente, rivolte alle scuole di Schio, Tiene e Torre Belvicino. Laboratori ed esperienze gratuite affronteranno temi come sprechi alimentari, fast fashion, riciclo e risparmio delle risorse. Per studenti di ogni età previste anche visite virtuali agli impianti. Le adesioni sono aperte fino al 5 novembre. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Smith.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Siete qui, miei cari, con me, con la Vale, ancora per 60 minuti scarsi, perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: recentemente molti artisti, anche italiani, nei loro concerti, prima di iniziare, fanno mettere nei vari maxi schermo tutte le foto con la didascalia, una descrizione magari dei vari cani che ci sono nel canile della città in cui viene ospitato il loro concerto, proprio per far cercare loro ovviamente una famiglia. Lo fa nella sua maniera ovviamente anche Bruce Springsteen, il boss, che applica la sua etica da classe operaia in ogni tappa dei suoi tour. Infatti pensate che da decenni, prima di ogni singolo concerto, mi organizza delle raccolte fondi per un banco alimentare locale della città in cui si esibisce, portando poi anche sul palco alcune foto, alcuni video di alcuni cani in adozione. Sul palco inoltre fa appelli diretti al pubblico per donare e a fine serata raddoppia personalmente di tasca sua la cifra raccolta dai suoi fan.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colossi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
15: Devo dire una cosa, fortunatamente di brave persone ce ne sono al mondo, quelle che magari hanno un bel conto in banca e quindi decidono di togliersi parte appunto dei proventi, magari di un film, di una canzone, proprio per far beneficenza. È il caso anche di alcuni attori, ad esempio Kate Winslet è venuta a conoscenza qualche anno addietro della storia attraverso i social di una madre in Scozia che non riusciva più a sostenere le bollette energetiche per tenere in vita il macchinario medico della figlia, e quindi l'attrice si è interessata a questa storia, appurato che poi ovviamente fosse vera. Quando appunto ha avuto tutti i dettagli, ha donato direttamente alla famiglia 17.000 sterline proprio per coprire interamente i costi e di conseguenza anche salvare la bambina.

0: tutti qui, che successi via via stiamo ascoltando insieme. È la nostra bella musica, miei cari, che vi sta accompagnando anche oggi. E fra questi, eccomi qua a parlare delle buone azioni. Ce ne sarebbe da dire. Quindi dai, ritorneremo su questo argomento. Sì, perché davvero tanti personaggi fanno tanto per la comunità. Ad esempio anche The Rock, che è noto per fare enormi sorprese individuali ai propri fan. Tra i vari gesti, infatti, ha regalato anche un suo pick-up personale personalizzato a un veterano dell'esercito impegnato nel supporto alle donne vittime di violenza domestica, e poi ha anche finanziato regali di Natale o altre donazioni per famiglie in gravi difficoltà economiche.
1: Tutti in centro!

0: fermo qui anche per questa mattinata. Miei cari, ci sentiamo domani, vero? Sempre alle 10, qui a Radio Vicenza. Ciao ciao!
1: Tutti in centro!
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di

0: sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.
3: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo giovedì 1 ottobre. Grave incidente questa mattina a Camisano Vicentino intorno alle 8:15 in via Roma, nella frazione di Santa Maria, dove una donna che si trovava a piedi è stata investita da un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Resta ancora da chiarire la morte di una donna di 72 anni, trovata senza vita alla cascata della Valcivetta, a Laste Basse. Inizialmente si era ipotizzato un incidente o un malore. Ora, secondo gli ultimi elementi, le ferite sarebbero compatibili anche con un gesto estremo e gli accertamenti si concentrano pure sul percorso terapeutico seguito dalla donna. Indagano i carabinieri. Ancora truffe ai danni di anziani a Vicenza. In via Zanecchin, una donna di 87 anni sarebbe stata raggirata da persone che si sono presentate come carabinieri, riuscendo a farsi consegnare denaro e preziosi. Poco dopo, un uomo di 83 anni sarebbe stato avvicinato da sedicenti finanzieri e anche in questo caso sarebbero stati portati via soldi e oggetti di valore. Il comune di Arzignano dovrà risarcire con 5.000 euro il gestore di una sala scommesse di via Quattro Martiri. Il TAR Veneto ha stabilito che il comune e il Ministero dell'Interno hanno illegittimamente ritardato l'apertura dell'attività, negando inizialmente l'autorizzazione. Per i giudici, il vincolo dei 400 metri dai luoghi sensibili non si applicava a una sala senza slot e videolotteri. Sport, automobilismo e conto alla rovescia per il 43esimo Rally Città di Bassano e il 20esimo Rally Storico. Le iscrizioni chiudono domani a mezzanotte. Grande attesa per il quinto appuntamento del campionato italiano Challenger, con i principali protagonisti pronti alla sfida. Gara venerdì 9 e sabato 10 ottobre, con arrivo in piazza Libertà a Bassano. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali, anche oggi parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di Tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua.
1: Radio Vicenza.

bene sì amici, manco a dirlo, oggi si parla di intelligenza artificiale, soprattutto con GPT-6 Astra. Ecco, è servito per decifrare un messaggio radio inviato dai tedeschi durante la prima guerra mondiale. Questo è uno dei 50 messaggi che erano cifrati senza soluzione, che sono stati elencati su un blog scientifico. E questo, ecco, conferma le eccellenti capacità del nuovo modello che è stato annunciato da OpenAI all'inizio di questo mese. Beh, durante la prima guerra mondiale le comunicazioni radio, diciamo che venivano cifrate con dei sistemi manuali, la macchina Enigma che è stata usata durante la seconda guerra mondiale. Ecco, negli ultimi mesi della guerra i militari tedeschi hanno sfruttato un cifrario manuale denominato ADFGVX per lo scambio dei messaggi radio tra la Germania e gli avamposti nei Balcani del Mar Nero e Medio Oriente. Beh, ogni lettera, diciamo così, indicava una riga e una colonna di una tabella 6x6, diciamo che contiene poi tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri da 0 a 9, la parola chiave, usando AUS come parola chiave dove si ottiene la tabella. La parola, ad esempio, Luca, ecco, potrebbe essere cifrata come FFAFDDAX. Ovviamente, cambiando la parola chiave, si ottiene una tabella differente e un altro risultato finale. Beh, c'era uno dei 22 messaggi radio che non erano stati ancora decifrati, inviati dai tedeschi durante la prima guerra mondiale. GPT-6 Astra quindi ha scoperto che la parola chiave usata dai tedeschi era Truppenverschwung. Penso di aver letto bene, ma non sono bravo di tedesco. Come spiegato poi da questo ricercatore, il modello di OpenAI quindi avrebbe decifrato questo messaggio che era stato trasmesso ben il 27 novembre del 1918. E, insomma, GPT-6 Astra ha analizzato i log militari, confermando, diciamo, che l'incrociatore inglese Canterbury sarebbe arrivato a Sebastopoli il 24 novembre 1918, che gli alleati sarebbero arrivati il 26 novembre 1918. Avercelo avuto questo sistema all'epoca, eh?

0: E andiamo avanti, amici, continua la nostra puntata. E mo cosa succederà per Google? Qui veramente dovremmo dire che ogni tanto, quando si parla di sicurezza, soprattutto di privacy, sapete che c'è la Data Protection Commission, e soprattutto in Irlanda, che è abbastanza severa, che avrebbe inflitto questa sanzione di 403 milioni di euro a Google per la raccolta illegale dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account. E questo si tratta del risultato di un'indagine avviata dall'autorità oltre sei anni fa, dopo aver ricevuto una denuncia da 8 organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori. Infatti l'azienda avrebbe dichiarato che i tool erano stati aggiornati per consentire un maggiore controllo agli utenti, ma non era proprio così, perché nella denuncia presentata a fine novembre 2018 dalle associazioni dei consumatori di Norvegia, Olanda, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Svezia, Danimarca, iscritte alla European Consumer Organization, sulla base di una ricerca pubblicata dai norvegesi, evidenziava che le pratiche erano ingannevoli, quelle di Google, e quindi la DPC dell'Irlanda ha avviato questa indagine febbraio 2020 per esaminare le modalità di raccolta dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account Google: Web and App Activity, Location History, la cronologia quindi della posizione, e la Location Accuracy, la precisione della posizione. Utilizzando quindi il tracciamento della posizione, Google avrebbe ottenuto delle informazioni sensibili come convinzioni religiose, orientamento politico, condizioni di salute, orientamento sessuale addirittura. Ecco, questi dati sarebbero stati sfruttati per creare un profilo dell'utente, quindi mostrare le inserzioni pubblicitarie personalizzate. L'azienda avrebbe usato quindi un design ingannevole e fornito delle informazioni poco chiare, diciamo, sulle sue funzionalità, e adesso è stata così chiamata a rispondere, ma soprattutto a pagare. Vedremo un po', insomma, se questa multa, che insomma a ognuno di noi credo farebbe tremare le gambe, 403 milioni di euro di multa.
1: Radio Vicenza,

0: Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, perché si parla di un caso spinoso e sicuramente avrete già sentito parlare di Revolut. Come noto, c'è un gruppo I Am Not Villain che avrebbe utilizzato l'indirizzo PEC della procura di Reggio Calabria per richiedere i dati di 680 clienti di Revolut. L'accesso sarebbe avvenuto tramite un infostealer, probabilmente sfuggito a un dipendente distratto. I cybercriminali avevano chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari in criptovaluta, questo entro le 18:30 dello scorso 17 di settembre, per evitare la pubblicazione e la vendita dei dati. Dato che la PEC era legittima, ora non funziona più comunque, il garante della privacy avrebbe avviato una verifica per appurare se proprio vi siano stati dei casi simili a quello di Revolut, per richiamare gli istituti bancari ad un controllo efficace al proprio interno. Quindi dagli uffici dell'autorità del garante sarebbe partita una comunicazione alla rete dei responsabili di protezione dei dati degli istituti bancari, invitando a procedere ad una solerte verifica all'interno dei propri sistemi. Nel caso di falle accertate, vedere a prenderne subito contatto con l'autorità. In pratica, ecco, il garante invita tutte le banche italiane ad effettuare un controllo approfondito in modo da poter escludere la presenza di comunicazioni che siano state ricevute dallo stesso indirizzo PEC. Quindi l'autorità ha contattato l'omologa lituana, dove si trova la sede legale di Revolut, per avviare questo scambio di informazioni utili a rafforzare questa azione di contrasto. Insomma, una svista così, però la dovrebbe aver combinata davvero bella quel dipendente.
1: Yo.

0: Ancora tanta bella musica ad accompagnarci nella playlist tra una news tecnologica e l'altra, e a questo punto c'è uno scenario veramente futuristico che voglio dipingervi, ma voglio raccontare quello che sta succedendo, insomma, con questi robot umanoidi che si stanno vedendo anche sui social, su vari videoclip, su YouTube, eccetera. Beh, si potrebbe essere portati, diciamo, a pensare di dover prima o poi fronteggiare una breve invasione di robot umanoidi, potenzialmente con delle conseguenze catastrofiche. Dopotutto, ecco, la copertura mediatica sui rischi che sono associati all'intelligenza artificiale è quasi sempre accompagnata da quelle immagini che mostrano questi automi, diciamo, dall'aspetto antropomorfo. Sarà poi davvero così? Beh, questo lo dicono i numeri della International Federation of Robotics, una realtà che studia, diciamo, l'ambito oramai da 3 decenni. Ecco, sono stati riportati in anteprima dalla Reuters e saranno pubblicati alla fine di questo mese. Criteri valutati per far sì che un robot sia considerato umanoide sono 2, piuttosto semplici. Il primo, che richiede che abbia un aspetto simile al nostro. Il secondo, invece, che possa operare senza controllo esterno in un ambiente progettato per gli esseri umani. Beh, non è nemmeno quindi richiesta la dotazione, diciamo, di gambe meccaniche per la gestione del movimento. I dati parlano di 7.000 unità vendute nel 2025. Beh, non proprio ancora un esercito, insomma, anche se questa cifra fa segnare un incremento molto significativo rispetto all'anno precedente, quindi la prospettiva è quella di assistere, andando avanti, a un ulteriore rialzo. Le statistiche mettono anche il numero, diciamo, a confronto con circa 542.000 robot destinati all'industria che saranno distribuiti, e circa 199.000 che nello stesso anno sarebbero stati invece impegnati per servizi legati a trasporti, hospitality e pulizie. Beh, 7.000 sembrano pochi, quindi si aggiunge il fatto che la maggior parte delle unità non è destinata, diciamo, immediatamente ad un impiego attivo, essendo stata acquistata da istituti di ricerca o da aziende, questo con l'obiettivo di generare delle informazioni da destinare all'addestramento, al miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale, insomma, per il training. Beh, detto questo, c'è Bank of America invece che prevede comunque un boom di questo settore, stimando una crescita fino a 90.000 robot umanoidi venduti nel 2026, fino a 1,2 milioni nel 2030. Quindi la prospettiva è proprio quella di vedere i produttori cinesi, in questo caso, fare la voce grossa, perché sono loro, a quanto pare, i principali produttori di questi robot umanoidi. Mamma mia, trovarsene uno a fianco. Magari, oh, se funziona per svolgere così le faccende domestiche, non sarebbe neanche male.
1: Radio Vicenza,

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È andata, è andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio, siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti con Maurizio Rossi. È tutto, l'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Benvenuti da Ali.
7: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
8: Che cosa?
7: L'olio extravergine di oliva a casa Ali 100% italiano da 75 cl.
8: A me sembra normale.
7: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
9: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
10: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Radio Vicenza.
11: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni per città e provincia. Per questo primo ottobre il tempo si presenta parzialmente nuvoloso, soprattutto per il passaggio di nubi medio-alte. Sulla pianura vicentina non si escludono locali foschie o banchi di nebbia, poi spazio a qualche schiarita. A Vicenza temperature ancora miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 26. Nel fine settimana la situazione rimarrà stabile e prevalentemente soleggiata, con qualche velatura e temperature senza variazioni importanti. I venti in pianura saranno deboli, prevalentemente orientali. Per la prossima settimana, al momento, non emerge un cambiamento marcato. Possibile qualche maggiore variabilità, ma con temperature ancora relativamente miti e senza precipitazioni significative in vista. Per oggi è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo in collaborazione con...
12: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza.
13: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: Jonas.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Back to me.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: voilà.
1: Oh beh, lo so che è una frase fatta, ma lo possiamo dire che non ci sono più le stagioni di una volta, mannaggia, ma tu lo diresti, che oggi siamo il primo di ottobre ed eccoci qua.

Oggi me ne sono accorto adesso, guardando quel nostro calendario dove ci sono tutti gli appunti e tutte le annotazioni. Oggi è la giornata internazionale del caffè, questa giornata dedicata a celebrare proprio questa che è la bevanda più amata al mondo. Il caffè poi si beve in mille modi diversi. Dai, oggi andremo anche a cercare un po' di curiosità sul caffè, quasi quasi però un caffettino già io me lo farei adesso, finché va la musica.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: Ah, a me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Oggi, ecco, c'è anche questo, è la giornata delle persone anziane. E a proposito di persone anziane, c'è qualcosa che accomuna una località italiana, cioè, o meglio, un'area geografica italiana, sto parlando dell'Ogliastra in Sardegna e l'isola di Okinawa in Giappone. Beh, insomma, lì sembra che ci siano un bel po' di ultracentenari e molte persone anziane, quindi si campa a lungo. Hanno cercato quale può essere la similitudine, quella cosa che accomuna Okinawa e l'Ogliastra. E beh, questa ricerca conferma che non è solo questione di dieta mediterranea o come fanno i giapponesi del consumo di tè verde, ma di, aspetta, i giapponesi la chiamano così, ikigai, che è la ragion d'essere, cioè il vivere sereni, tutto sommato, ecco, possiamo riassumerlo così. E c'è un altro dettaglio, anche il camminare ogni giorno su e giù per i vicoli piuttosto ripidi di questi paesi senza usare l'auto, ed è come fare palestra ogni giorno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

l'evento clou di questa giornata mondiale del caffè, io penso si tenga a Milano, in Piazza Aulenti a Milano, dove è stata installata una maxi tazza high tech. Io non l'ho ancora vista, non ho visto neanche le foto, ma leggo una notizia che riesce a contenere 1500 litri di espresso. Che insomma viene servito con una schiuma decorata grazie ad un braccio robotico programmato dai baristi campioni del mondo. Insomma, una cosa stranissima. Poi magari cerco.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: Vicenza.
1: O'clock. Sono le 15.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
6: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits. Your
0: hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

diciamo spesso è che l'intelligenza artificiale può essere qualcosa anche di pericoloso, se ne parla, ma anche qualcosa di estremamente utile, ad esempio per la nostra salute, sì, i dettagli medici, i consigli, poi carichi tutti i tuoi dati, anche per il nostro medico di famiglia sicuramente sarà un grande aiuto. Ma attenzione, quello che hanno inventato a Londra, che hanno sperimentato a Londra grazie all'intelligenza artificiale, va ben oltre. Hanno sviluppato in questa clinica d'avanguardia l'intelligenza artificiale che legge le rughe. E in pratica questo software non guarda solo l'anagrafe, ma scansiona 40 punti chiave del viso per calcolare quella che è l'età biologica cellulare. E ci dice anche se dobbiamo correggere il nostro sonno, se dobbiamo diminuire lo stress. Beh, queste cose già le sapevo da me.

What?

giorno fa, qualche settimana fa a Vienna, ma oggi è la giornata internazionale del caffè, quindi ne parliamo oggi. Questo colpo è avvenuto in un museo di design a Vienna, in Austria naturalmente, dove hanno rubato questa caffettiera d'epoca in oro massiccio 24 carati del valore stimato di oltre 150.000 euro. È sparita dalla sua teca, mannaggia, mi sa che l'hanno già fusa assieme al caffè. Ah, vabbè, insomma, no, è bello quello che ha detto la polizia viennese, ha anche ironizzato su sta cosa. Ha detto i ladri avevano davvero bisogno di una spinta energetica mattutina, oltre che di questi 150.000 euro di valore di questa caffettiera in oro massiccio.

0: sun. Avete studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

Abbiamo detto prima che uno dei segreti per la longevità è anche quello di camminare, di fare sforzi, insomma camminare anche in salita, su e giù per le stradine magari dei borghi della Sardegna, come abbiamo sentito prima. E a Manchester, nel Regno Unito, un centro di assistenza per la terza età ha adottato un cane, o meglio, insomma, è proprio lì che lavora questo cane personal trainer, si chiama Max, è un labrador e non fa soltanto compagnia agli ospiti di questo centro di assistenza per la terza età, ma questo cane indossa proprio un pettorale con GPS e timer, e se il nonnino non fa almeno 4000 passi al giorno, Max si siede davanti alla porta e insomma scioperano insieme finché non si esce. Praticamente lì dice: dai, dai, dai, che devi camminare.

strane che avvengono in cielo. E parliamo allora di questo pianeta che è stato scoperto dal telescopio Webb, che è lassù, che sta esplorando l'universo, e c'è questo annuncio che è arrivato dall'Agenzia Spaziale Europea, la ESA, che ha analizzato appunto i dati dei laboratori di ricerca di Parigi e Baltimora sui dati arrivati appunto dal telescopio Webb, dove appunto è stato segnalato questo esopianeta gassoso. L'atmosfera, pensate, è composta al 90% da vapore acqueo caldissimo, tanto che l'hanno ribattezzato il bagno turco galattico.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie di oggi, giovedì, primo giorno di ottobre. I carabinieri di Schio hanno arrestato un cittadino albanese destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza. L'uomo, condannato per reati contro la persona e il patrimonio, dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni. Dopo le formalità in caserma, è stato trasferito nella casa circondariale di Vicenza. Sicurezza alla cittadella degli studi di Vicenza. Il consigliere comunale Raffaele Colombara di Per una grande Vicenza presenta un'interrogazione sull'affollamento alle fermate e negli attraversamenti dopo l'introduzione della settimana corta. Chiede verifiche, possibili interventi della polizia locale e nuove misure per garantire la sicurezza degli studenti. Informa Giovani si fa diffuso e arriva nei quartieri di Vicenza. Dal 1 ottobre il servizio dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni sarà presente anche nei centri di aggregazione giovanile, al centro Tecchio il lunedì, a Scruz il mercoledì e al centro Zona 3 il giovedì, sempre dalle 16 alle 18. Il servizio resta attivo anche al Polo Giovani B55. È aperto il bando 2026 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Bassano del Grappa. Le domande vanno presentate online dall'1 ottobre al 16 novembre attraverso il portale della Regione Veneto. Il bando completo e i requisiti sono disponibili sui siti del Comune e di Ater Vicenza. Lavori di riasfaltatura a Schio fino al 16 ottobre, dalle 8:15 alle 18. Interessate via Tuzzi, via Respighi, via Lecco, vicolo Valdagno e via Padova. Previste chiusure al traffico, senso unico alternato e stop temporaneo alla pista ciclabile. Possibili disagi e divieti di sosta nelle aree di cantiere. Il comune invita a prestare attenzione alla segnaletica. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

troppe cose belle e curiose. Magari che ci strappano anche quel mezzo sorriso, sono quelle notizie da 5 in condotta. E perché pensiamo che farvi un po' sorridere fa bene, anzi, ne siamo certi, e questo è confermato anche da questo studio pubblicato dai ricercatori del Dipartimento di Cardiologia dell'Università di Bologna. È stato misurato scientificamente che una risata di 20 secondi, ecco, vi dovrei raccontare una barzelletta adesso, e una risata di 20 secondi fa dilatare l'endotelio, che è il rivestimento interno dei vasi sanguigni. Pensate, si dilata del 22%, migliorando la circolazione sanguigna esattamente come una camminata veloce. Beh, ben, evviva, evviva la risata.

proposito di risata, si parlava prima, c'è questa notizia che riguarda proprio le barzellette, no, perché insomma le barzellette non tutti le capiscono, non tutti le gradiscono. Pensate allo humor inglese e mettetelo magari a confronto, che ne so, allo humor milanese o quello napoletano. Ci sono tantissime cose diverse che però, se le adatti, voglio dire, potrebbero anche funzionare. Allora benvenga questo progetto sviluppato da un hub di ingegneria informatica che ha sedi a Milano e Napoli. Ecco, cosa hanno creato? Questo algoritmo di intelligenza artificiale generativa specializzato non nella grammatica, perché in fondo in una barzelletta non è importante la grammatica, ma nell'ironia. Cioè prende, che ne so, un meme, una battuta in inglese, la traduce adattandola in tempo reale ai modi di dire dei dialetti locali italiani, quindi in milanese o in napoletano.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: E beh, niente, l'autunno non vuole arrivare e tutto sommato a noi non è che dispiaccia tantissimo, Quando arriva il giovedì diamo sempre un'occhiata al meteo per il fine settimana, ma io vorrei spingermi anche oltre, perché le previsioni arrivano fino a martedì prossimo, ecco, salvo sconvolgimenti. Ecco, dovrebbe restare così, come siamo adesso, ma quanto bene si sta, con temperature che di giorno toccano i 24, 25, 26 gradi, decisamente molto molto piacevoli, saranno così appunto nei prossimi giorni, per tutto il fine settimana e anche per i primi giorni della prossima.
1: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano!

ci avrei un'altra notizia sul caffè. No, ci fermiamo qua. Sì, no, l'abbiamo bevuto prima un caffè. Ci agita se ne prendiamo un altro. Ma no, dai, oggi è la sua giornata. E allora vi saluto. Vi do appuntamento a domani, venerdì, per aprire assieme un nuovo weekend. E adesso con la regia ci andiamo a fare un caffettino. A domani, ciao dai.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da Ali per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 1 ottobre, a cura di Martino Montagna. Incendio nel primo pomeriggio nell'azienda De Roma di Malo. Una grande nube di fumo è visibile anche da Vicenza.

0: via precauzionale di tenere chiuse porte e finestre, spegnere gli impianti di ventilazione e limitare le attività all'aperto. La situazione è monitorata. Rapina con raggiro a Vicenza in via Mascagni, dove una novantenne sarebbe stata avvicinata da tre uomini che si sono spacciati per un carabiniere e due tecnici AIM, parlando di una presunta fuga di gas. Una volta entrati nell'abitazione, l'avrebbero immobilizzata alla poltrona con del nastro adesivo, portando via gioielli e contanti per migliaia di euro. Un vicino, accorso in suo aiuto, sarebbe stato minacciato con una pistola. Ancora truffe e danni di anziani a Vicenza. Nella stessa mattinata, in via Zanecchin, una donna di 87 anni sarebbe stata raggirata da persone che si sono presentate come carabinieri, riuscendo a farsi consegnare denaro e preziosi. Poco dopo, un uomo di 83 anni sarebbe stato avvicinato da sedicenti finanzieri e anche in questo caso sarebbero stati portati via soldi e oggetti di valore. Grave incidente questa mattina a Camisano Vicentino, intorno alle 8:15 in via Roma, nella frazione di Santa Maria. Una donna che si trovava a piedi è stata investita da un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. È morto nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo a 84 anni Don Renzo Faccipieri, ex parroco di Sossano e collaboratore pastorale a Tezze di Arzignano. Il sacerdote era rimasto gravemente ferito il 15 settembre in un incidente a Dorgiano, dopo aver perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa di un malore, e aver tamponato un camper. Ci fermiamo qui anche con questa edizione Flash, torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hits music station.
4: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: parlarne.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com. Radio Vicenza. Meteo.
1: Eccoci alle previsioni del tempo per il territorio vicentino. Per il resto di questo pomeriggio e fino alla mezzanotte condizioni nel complesso stabili. Sulla provincia di Vicenza cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e soltanto qualche modesto passaggio di nubi alte. Temperature ancora miti per il periodo con valori massimi intorno ai 25-27 gradi in pianura. Per domani venerdì situazione ancora stabile con cielo sereno poco nuvoloso. Sabato e domenica proseguiranno. Seguirà il tempo prevalentemente asciutto e poco nuvoloso, mentre per lunedì è atteso ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temperature massime in lieve aumento. Da Radio Vicenza per ora è tutto, un cordiale saluto dalla redazione e buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo giovedì 1 ottobre. Incendio nel primo pomeriggio nell'azienda De Roma di Malo. Una grande nube di fumo è visibile anche da Vicenza. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e tecnici ARPAV. Per la presenza di materiale plastico, il comune di Vicenza consiglia in via precauzionale di tenere chiuse porte e finestre, spegnere gli impianti di ventilazione e limitare le attività all'aperto. La situazione è monitorata. Grave incidente questa mattina a Camisano Vicentino intorno alle 8:15 in via Roma, nella frazione di Santa Maria, dove una donna che si trovava a piedi è stata investita da un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Resta ancora da chiarire la morte di una donna di 72 anni, trovata senza vita alla cascata della Valcivetta, a Laste Basse. Inizialmente si era ipotizzato un incidente o un malore. Ora, secondo gli ultimi elementi, le ferite sarebbero compatibili anche con un gesto estremo e gli accertamenti si concentrano pure sul percorso terapeutico seguito dalla donna. Indagano i carabinieri. Il comune di Arzignano dovrà risarcire con 5.000 euro il gestore di una sala scommesse di via Quattro Martiri. Il TAR Veneto ha stabilito che il comune e il Ministero dell'Interno hanno illegittimamente ritardato l'apertura dell'attività, negando inizialmente l'autorizzazione. Per i giudici il vincolo dei 400 metri dai luoghi sensibili non si applicava a una sala senza slot e videolotteri. Sport, automobilismo e conto alla rovescia per il 43esimo Rally Città di Bassano e il 20esimo Rally Storico. Le iscrizioni chiudono domani a mezzanotte. Grande attesa per il 5° appuntamento del campionato italiano Challenger, con i principali protagonisti pronti alla sfida. Gara venerdì 9 e sabato 10 ottobre, con arrivo in piazza Libertà a Bassano. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Let's go!
1: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Vasto incendio alla De Roma di Malo in via Montello. Le fiamme hanno interessato una parte del capannone, coinvolgendo il reparto spedizioni e il magazzino dove sono stoccati vasi in plastica. Sul posto almeno 14 mezzi dei vigili del fuoco, arrivati anche da fuori provincia, impegnati a contenere il rogo e impedirne la propagazione. In azione anche un elicottero, un robot cingolato e una piattaforma tridimensionale. Non si segnalano persone coinvolte. L'incendio ha provocato una grande nube di fumo, visibile anche a Vicenza. Circa 20 famiglie sono state evacuate dalle abitazioni vicine allo stabilimento.

0: tenere porte e finestre chiuse, spegnere gli impianti che scambiano aria con l'esterno ed evitare attività all'aperto. Tragedia nei boschi di Valli del Pasubio. Una donna di 66 anni, in cerca di funghi, ha perso la vita dopo essere scivolata lungo un ripido pendio nei pressi del forte Monte Maso, compiendo un volo di circa 100 metri. Era con il marito, che ha dato l'allarme attorno alle 9:30. Inutile l'intervento del soccorso alpino di Schio, la donna è morta per i gravi traumi riportati. E un altro grave incidente è avvenuto sul Monte Baffelan, sempre territorio di Valli del Pasubio. Un alpinista di 26 anni del posto è precipitato per una ventina di metri mentre affrontava la via Carlesso, riportando un possibile politrauma. È stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento di Verona. Altra vittima a San Nicolò Comelico. Un escursionista trevigiano ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 200 metri sulla cresta della Pitturina. Continuava a perseguitare l'ex compagna nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento. Un 45enne italiano è ora destinatario del divieto di dimora nel comune di Vicenza. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe violato più volte le prescrizioni e nel corso del 2026 sarebbe stato protagonista di episodi di lesioni e minacce di morte nei confronti della donna di 41 anni. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile. Grave incidente sul lavoro all'interno di un cantiere per la linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Vicenza a San Martino Buonalbergo. Un operaio è stato colpito da una violenta scarica elettrica, riportando profonde ustioni. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Furto di gratta e vinci per circa 3.000 euro in una tabaccheria di Cassola. I carabinieri hanno denunciato a piede libero una donna di 63 anni del luogo. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe sottratto diversi tagliandi durante la chiusura dell'esercizio per poi riscuoterne 21 in un'altra ricevitoria. Decisive le immagini della videosorveglianza. Un ex dipendente di un'azienda di Montecchio Maggiore è stato denunciato per il furto di un costoso trapano avvitatore professionale. I carabinieri di Arzignano hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato l'attrezzo sottratto, secondo le indagini, proprio nell'ultimo giorno di lavoro. L'elettroutensile è stato sequestrato. Parte lunedì 5 ottobre la campagna anti-influenzale nel Vicentino. Circa 137.500 dosi disponibili, oltre 78.000 per l'ulsa 8 berica e 59.000 per l'ulsa 7 pedemontana. Si parte da bambini e strutture per anziani, dal 19 ottobre anche con medici di base e farmacie. Vaccino gratuito per le categorie a rischio, donne in gravidanza e nel postpartum. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Eccoci alle previsioni del tempo per il territorio vicentino. Per il resto di questo pomeriggio e fino alla mezzanotte condizioni nel complesso stabili. Sulla provincia di Vicenza cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e soltanto qualche modesto passaggio di nubi alte. Temperature ancora miti per il periodo con valori massimi intorno ai 25-27 gradi in pianura. Per domani venerdì situazione ancora stabile con cielo sereno poco nuvoloso. Sabato e domenica proseguirà il tempo prevalentemente asciutto e poco nuvoloso, mentre per lunedì è atteso ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temperature massime in lieve aumento. Da Radio Vicenza per ora è tutto, un cordiale saluto dalla redazione e buon proseguimento di giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.
3: Radio Vicenza, il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
4: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
3: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con i Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
6: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che, diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
5: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
7: Radio VIP, parti!

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit. Oh, no.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e due minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.